0: Una lunghissima carriera, decine e decine di successi, e oggi uno di questi suoi successi lo abbiamo ascoltato insieme sulla tua radio del benessere. Era Zucchero con Ridammi il sole.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
4: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ed era Gianluca Grignani con la sua meravigliosa destinazione paradiso nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, quando è il momento di ospitare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Oggi pomeriggio vi porto su una bellissima terrazza, è il Roof Garden, l'uliveto dell'Hotel Diana, dove lo chef Umberto Vezzoli metterà in scena un nuovo teatro del gusto. In realtà tutte e due le parole vanno bene per questa appuntamento che sarà il 7 luglio e lo chef Umberto Vezzoli è con noi. Caro chef, bentornato a Segreti in tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Non a caso stiamo parlando di un nuovo teatro del gusto, quindi un nuovo appuntamento con i grandi prodotti del Lazio, e però parlavamo anche di campo, perché chi sarà il protagonista di questa serata?
3: Allora, il protagonista di questa serata sarà Le Faeta, giù nel Frosinate, dove proprio questi due ragazzi molto giovani hanno preso in eredità, diciamo, dalla famiglia, del nonno, eccetera, un'azienda che produce proprio grano, che fanno la pasta di farine, e automaticamente là dove c'è farina c'è comunque storia. E quindi io con loro abbiamo fatto un giro, diciamo così, dei suoi prodotti e abbiamo tirato fuori questo tipo di farine e ho preso da loro, fanno un crackers che è strepitoso, e in effetti faremo un crackers con un battuto di gambero rosso al lime, proprio così come benvenuto dello chef. Quindi già il benvenuto, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, no? Cioè, e poi loro fanno un tonnarello e un lombrichello che è proprio acqua e farina, e lo faremo poi con un ragù di carote di Maccarese, che anche questo è abbastanza molto tipico, e quindi anche lì abbiamo proprio territorio al 100%. Dopodiché andiamo a chiudere con perché loro fanno anche un pane a cassetta e con un classico dei classici, mozzarella in carrozza, con la mozzarella, un filettino di acciuga passato poi nell'uovo, nel pane, poi fritto, e si chiude alla grande con un maritozzo. Il maritozzo che facciamo proprio così, con una mousse al cioccolato all'interno, perché di solito
2: con la panna, la crema, eccetera.
3: E invece noi l'abbiamo rivisto un po' così, ecco, utilizzando comunque sempre il territorio, le farine, l'autenticità e la artigianalità di queste farine fatte ancora a pietra, ancora nel modo
2: assolutamente
3: naturale.
2: Assolutamente. Caro chef, è sempre un piacere sentirti parlare, perché cioè, si sente proprio l'entusiasmo della scoperta di questi grandi prodotti del Lazio, quindi è protagonista, ripetiamo, l'azienda agricola Le Faeta, i pani di Arpino, il grano antico, e quindi appuntamento, rinnoviamolo martedì 7 luglio per questo nuovo appuntamento del Teatro del Gusto.
3: Sarà un piacere cucinare per voi, vi aspetto.
2: Grazie chef Vezzoli, sarà un piacere passare ad assaggiare queste bontà che stai per preparare. Noi ci sentiamo sempre qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Eh sì, è proprio vero. Ogni canzone con noi di Dimensione Sono Soft, una profonda ed intensa emozione. Grande, grande, grande era Mina e tra pochissimo tornerà alla redazione con le ultime notizie.
1: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Francesco Di Bruno. Non un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro. Così il parroco della chiesa del Corvetto a Milano ha parlato ai funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. E torna in carcere intanto Genti Berisha, per lui un nuovo ordine di custodia per traffico di droga per il 26enne albanese fuggito proprio durante quell'inseguimento. Erano stati disposti i domiciliari con un braccialetto elettronico, ora però è giunto il nuovo ordine di arresto. Fermati tre operatori aeroportuali della Malpensa, in almeno 50 episodi avrebbero intercettato le valigie dei viaggiatori sottraendo beni di lusso per un valore di 300.000 euro. Si sporge e cade dal quarto piano, un bimbo di 5 anni si salva grazie ai fili per stendere la biancheria, portato in ospedale non è grave, l'incidente questa mattina a Rescaldina. Lo sport, il tennis, con il torneo di Wimbledon, Sonego batte Diallo 3-2 e passa così al terzo turno. In programma oggi anche le sfide di altri due azzurri, Berrettini contro Fils e Cobolli contro Duckworth. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Lo vuoi un suggerimento per il weekend? Sabato 4 e domenica 5 luglio alla Cascina Casale in via Trieste 3 a Cassina de Pecchi, Milano, si svolge il Martesana Festival, due giorni tra buon cibo, cultura e turismo per il primo festival itinerante made in Martesana. In entrambe le giornate, a partire dalle 16, la Cascina Casale ospita gazebo di associazioni, enti e realtà locali per fare rete e informarsi sulle bellezze e attrattività della Martesana, fra appunto cibo, cultura, turismo, ambiente e tanto altro. Inoltre il mercato contadino con i prodotti del territorio e anche la possibilità di gustare direttamente la proposta culinaria che arriva dalle aziende agricole e dai produttori locali con un menù tipicamente made in Martesana. Tutte le informazioni sul sito ecomuseo.it. museomartesana.it.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: In un universo parallelo, dove le notti senza buio durano anni e dove difendersi non serve, ci stiamo già dicendo ti amo come nessuno mai.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Sì, ci piace anche la sua versione di questo successo di Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. La voce era quella di Lucio Dalla.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63, info e

0: prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
1: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
2: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
8: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

È questa la musica della tua radio del benessere. Certamente i successi dei giorni nostri, ma spesso e soprattutto molto volentieri i capolavori storici, le canzoni del passato, in questo caso Paolo Conte, la bellissima Via con me. Da un artista assolutamente straordinario ad un altro, colonna sonora famosissima di un film veramente toccante. Sto parlando di Bruce Springsteen, eccolo, con Streets of Philadelphia.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Un'altra canzone della dolcezza infinita con Non abbiamo bisogno di parole, Ron su Dimensione Sono Soft. Tra pochissimo tornerà alla redazione con le ultime notizie.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco Di Bruno. Torna in carcere Genti Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dal vigile imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato questa mattina su decisione del giudice del tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2024. Questa mattina intanto sono stati celebrati al Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento con Berisha. Non un gesto

0: gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro, ha detto il parroco durante la sua omelia. A Paderno Dugnano invece i funerali congiunti dei tre ragazzi morti nell'incidente del canale Villoresi a Senago dello scorso 21 giugno. Fermati tre operatori aeroportuali della Malpensa, in almeno 50 episodi avrebbero intercettato le valigie dei viaggiatori sottraendo beni di lusso per un valore di 300.000 euro. Lo sport, il tennis, con il torneo di Wimbledon al terzo turno Sonego che batte Diallo 3-2. In programma oggi anche le sfide di Berrettini contro Fils e Cobolli contro Duckworth. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Non capita spesso, anzi capita molto di rado, che un esponente politico disveli una propria debolezza, una propria malattia. Lo ha fatto in maniera sicuramente toccante durante una cerimonia religiosa, quella della Madonna delle Grazie nella Basilica di Benevento, la Madonna delle Grazie che protegge il Sannio secondo la Chiesa Cattolica. Lo ha fatto Clemente Mastella, da 10 anni è sindaco di Benevento e prima esponente politico nazionale, che è stato in governi di centrodestra e di centrosinistra, e prima ancora era stato un esponente di punta della Democrazia Cristiana e di Ciriaco De Mita. Si è rivolto ai fedeli chiedendo di pregare per lui. Anche io sono malato, spero di farcela. Sono parole che lasciano in sospeso ovviamente sia l'entità della malattia sia le prospettive, ma tanto è bastato, soprattutto perché pronunciato in una cornice suggestiva e religiosa, per creare contemporaneamente sconcerto e una fortissima empatia, tanto che ritualmente si è elevato un applauso all'interno della Basilica. Ora ovviamente tutta la politica si stringe attorno a Mastella, che è una figura di primissimo piano, anche perché ha ricordato proprio con una cerimonia, e chissà se lui già sapeva di dover poi fare quell'altro annuncio a pochi giorni di distanza, per festeggiare i 50 anni di carriera politica. E ne ha fatte di cotte e di crude, ne ha viste di cotte e di crude, e adesso ci ha sorpreso un'altra volta, sapendo che nella prospettiva e nella speranza di molti darà anche un annuncio più incoraggiante, magari tra poche settimane.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Buonasera a te, sono Roberto e questa è la tua radio del benessere. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e quindi è il momento di tornare ai nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Non prima di aver ascoltato un nuovo aforisma d'amore, poi per i classici ci saranno i Police con Every Breath You Take.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Fammi ritornare finché batte il cuore, finché ho ancora il tempo di pensare, amore. Alla fine della notte, nei colori del silenzio, c'è una casa di farfalle, in mezzo al vento.

0: Afterglow. Ed Sheeran con Afterglow nella sera di Dimensione Sonosoft. Il fascino del cosmo. Oggi è il 2 luglio, una giornata particolare che approfondiremo nell'ultimo appuntamento Good Life.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni parte.

0: Pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Outfit estivi a prezzi incredibili?
2: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
2: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nella giornata di domani, generale stabilità sull'Italia nord-occidentale, tra Piemonte e Lombardia ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, una giornata ampiamente soleggiata e di caldo. Il caldo ovviamente tornerà a farsi sentire, anche se non saranno più quei valori estremi delle ultime giornate con 38-39 gradi. Sarà una giornata soleggiata con massime però fino a 32-33 gradi anche a Torino e a Milano. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Era Vasco Rossi con Un Senso su Dimensione Sonosoft. Ultimo appuntamento, Good Life. Oggi è il World UFO Day, celebrato proprio il 2 luglio, che trae ispirazione dall'incidente di Roswell del 1947, spesso associato alla nascita delle teorie sugli UFO. In realtà, secondo una ricostruzione diffusa, si sarebbe trattato dello schianto di un pallone spia militare statunitense, poi mascherato come pallone meteo, alimentando la leggenda degli alieni. Dal punto di vista della psicologia, l'interesse per la vita extraterrestre attiva un fenomeno noto come effetto panoramico, uno stato cognitivo studiato originariamente sugli astronauti in orbita, che si manifesta con un senso di meraviglia e di profonda interconnessione globale quando ci confrontiamo con la vastità dell'universo. La ricerca inoltre dimostra che l'esposizione a stimoli che riguardano l'infinito abbassa i livelli di stress sistemico. L'osservazione del cielo notturno riduce lo stress e aiuta la regolazione dei ritmi circadiani, migliorando il sonno grazie alla melatonina. La riflessione sul cosmo favorisce benessere mentale e distacco dalla quotidianità.
1: Dimensione Suono Soft.

0: La sera è più dolce con la musica della tua radio del benessere. Israel Kamakavi Vole con Somewhere Over the Rainbow conclude un'altra ora di musica e quindi tra poco le ultime notizie.
1: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore.

0: Cuore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. Torna in carcere Genti Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dal vigile imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato questa mattina su decisione del giudice del Tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2024. Questa mattina intanto sono stati celebrati al Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile. L'agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento con Berisha. Non un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro, ha detto il parroco nell'omelia. A Paderno Dugnano invece i funerali congiunti dei tre ragazzi morti nell'incidente del canale Villoresi a Senago dello scorso 21 giugno. Alessandro Bastoni non si presenterà domani all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile. Il difensore dell'Inter si avvale della facoltà di non rispondere. Trista azzurra Wimbledon, al terzo turno Cobolli, Berrettini e Sonego, che hanno eliminato rispettivamente Duckworth, Fils e Diallo. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
5: Il piacere, la gioia infinita di ritrovarsi ogni giorno in diretta dalle 6 fino alle 21 per condividere con te emozioni intense legate alla musica più bella, alla musica più dolce, i successi di oggi e tanti classici che puoi ascoltare insieme a noi qui su Dimensione Suono Soft. Buona serata ancora a te, sono Roberto, ecco un nuovo aforisma d'amore per i classici italiani. A seguire ci saranno Mattia Bazar con Solo Tu.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Due cuori innamorati sono come due orologi magnetici. Ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l'altro, perché in entrambi agisce la medesima cosa, perché li attraversa una sola forza.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Negramaro su Dimensione, sono Soft e mi raccomando non perdere gli appuntamenti live con il loro tour. Ricordo, per la Lombardia sei ancora in tempo se vuoi assistere al loro concerto del 10 luglio a Brescia, ci sono ancora biglietti disponibili. Poi ci sarà un altro appuntamento l'8 settembre al Parco della Musica di Milano.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
6: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
7: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Nella giornata di domani, generale stabilità sull'Italia nord-occidentale, tra Piemonte e Lombardia ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, una giornata ampiamente soleggiata e di caldo. Il caldo ovviamente tornerà a farsi sentire, anche se non saranno più quei valori estremi delle ultime giornate con 38-39 gradi. Sarà una giornata soleggiata con massime però fino a 32-33 gradi anche a Torino e a Milano.

Francesco De Gregori e i suoi dolcissimi classici li potrai ascoltare anche live, perché ti ricordo c'è una lunghissima serie di concerti a

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce

Una delle storiche canzoni dei Queen per concludere il mio appuntamento del giovedì insieme a te qui su Dimensione. Sono Software, a Heaven for Everyone. E quindi anche per oggi siamo ai saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ci sarà tra poco l'ultimo spazio dedicato all'informazione e poi una dolce serata con le canzoni d'amore della tua radio del benessere.

0: Nuovamente in diretta a partire dalle 6 di domani mattina. Laura Buono, ricorda, ti aspetta per la sveglia come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Anche io ti aspetto domani. Ci ritroveremo nel pomeriggio a partire dalle 17. Buona serata. Ciao.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Di Bruno. Torna in carcere Genty Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dal vigile Francesco Imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato questa mattina su decisione del giudice del Tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2024 su traffico di droga. Questa mattina intanto sono stati celebrati al Corveto i funerali di Francesco Imprezzabile. L'agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento con Berisha. Non un gesto temerario, ma un grande gesto per il bene di un altro, ha detto il parroco nell'omelia. A Paderno Dugnano invece oggi i funerali congiunti dei tre ragazzi morti nell'incidente del canale Viloresi a Senago dello scorso 21 giugno. Alessandro Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere e non si presenterà dunque domani all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile. Il tennis, Trista Azzurra, Wimbledon cedono al terzo turno Cobolli, Berrettini e Sonego, che hanno eliminato Duckworth, Fils e Diallo. Ed è tutto, le news, tra una domani.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore? Non so. Se include tutto, anche le contraddizioni, i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore. Altrimenti no.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pensa all'amore come a uno stato di grazia, come all'alfa e all'omega in se stesso.

0: Me.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Non ho mai amato, non ho mai pianto, non ho mai vissuto.